blu. Ti dicevo amore e tu mi parlavi di laggiù. Non dimenticherò più la dolce realtà dell'amore tuo mentre il taxi usciva di città.

tu. Non ci sono andato, ma non li scorderò mai più. Non ci sono andato, ma non li scorderò mai più. Non ci sono andato, ma non li scorderò mai più.